0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nicola.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: 105.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Sul portale di Radio Caffè ora c'è anche Radio Caffè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Caffè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
2: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

freschi e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.

sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

Salve a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi con un bel po' di notizie e tanta musica da ascoltare. Ovviamente sono gli elementi che non devono mai mancare durante le nostre giornate della settimana. Se qualcuno vi offrisse dei premi, degli sconti o dei vantaggi semplicemente per fare una cosa che sembra impossibile, lasciare il telefono da parte, voi lo fareste? Lascereste un attimo il telefono da parte? Tra poco parliamo di un'iniziativa molto interessante partita dall'università.

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: È partito un progetto veramente molto interessante all'Università Federico II di Napoli. Praticamente hanno sviluppato un'applicazione chiamata Lockbox che punta a combattere uno dei problemi più diffusi degli ultimi anni da parte delle persone, la difficoltà di concentrarsi. Il meccanismo è molto semplice: più tempo uno studente riesce a trascorrere lontano dallo smartphone, più punti accumula, e quei punti poi questi punti poi possono essere convertiti in dei premi, in delle convenzioni, in delle agevolazioni. E l'app prevede diversi livelli di utilizzo, dalle modalità più rigide che limitano veramente l'accesso, no, alle applicazioni Instagram, TikTok, chi più ne ha più ne metta, fino a quelle più flessibili. La cosa interessante è che questo progetto parte proprio da una constatazione ormai evidente, no? Molti giovani non faticano a studiare perché manchi la volontà, ma perché vivono il mondo immersi in questo ambiente pieno di cose, pieno di notifiche, di messaggi, di continue distrazioni. Così il vero lusso del futuro potrebbe non essere quello di avere più tecnologia, no? Ma riuscire a staccarsi per qualche ora. E in questo caso ci stanno provando alla grande all'Università Federico II di Napoli.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Avete una relazione stabile, cari amici? Siete fidanzati, sposati? C'è la parte mancante della vostra mela, del vostro cuore, no? Intesa come, come una mela. Se ci sono dei problemi, beh, sappiate che c'è un modo per risolverli. Uno dei più potenti potrebbe essere quello di

0: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio Caffè.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

cos'è che si può fare per migliorare un rapporto amoroso che sta vivendo un periodo buio? Bene, potrebbe essere il videogioco, potrebbe essere comprare una PlayStation, avere due joystick e giocare insieme ai giochi cooperativi. Tutto questo potrebbe aiutare le coppie a stare meglio. Ci sono sempre più studi, ma anche osservazioni sociali che stanno mostrando questo fenomeno. I videogiochi cooperativi stanno diventando un'attività condivisa sempre più diffusa tra le coppie. Il motivo è abbastanza semplice, infatti se tu ti immergi in un gioco dove si vince soltanto collaborando, bisogna comunicare, coordinarsi, ascoltare l'altro, imparare a gestire insieme i momenti di stress, di difficoltà. In pratica si allenano molte delle stesse competenze che poi ci serviranno nella vita di tutti i giorni, nella vita reale, fuori da uno schermo. C'è un altro dato interessante che riguarda la presenza femminile nel gaming. Oggi è vicina alla metà della popolazione videoludica mondiale ed è un mondo che un tempo era considerato prevalentemente maschile e oggi invece sta diventando sempre più trasversale. E così quello che nasce come un passatempo può trasformarsi anche in un'occasione per trovare la complicità giusta, divertirsi insieme, condividere esperienze nuove e soprattutto migliorare un rapporto che magari stava avendo qualche scricchiolio.

Immaginate questa scena, cari amici, siete ad un funerale, sicuramente non un momento bello, ci sono parenti, amici in lacrime, all'improvviso arriva una persona misteriosa, vestita di nero, che nessuno conosce, e piange più di tutti gli altri, e lo fa dall'inizio alla fine. Negli Stati Uniti è nato un nuovo lavoro che riguarda proprio questo che ho appena menzionato, un qualcosa di molto particolare.

Negli Stati Uniti circola da un po' un vero e proprio servizio che parte dal Giappone, ma adesso ha preso tantissimo l'America. Si chiama Dark Secret. L'idea è veramente surreale. Bisogna pagare una certa cifra, una persona, uomo o donna che sia, completamente vestita di nero, che si presenta al funerale di una persona, si mette in disparte e piange disperatamente per tutta la cerimonia. Lei ovviamente, o lui, non dovrà parlare con nessuno, non dovrà spiegare chi sia, non lascia alcun indizio, poi finita la funzione sparisce così come è arrivata. Il risultato è che tante persone, visto che hanno iniziato a vedere questi personaggi ambigui, no, in determinate funzioni, si chiedono chi è, se è stato un amore segreto, una relazione nascosta, una parte sconosciuta della vita della persona che non c'è più. Questo servizio è diventato virale perché tocca una curiosità molto umana, il desiderio di sapere tutto delle persone che conosciamo, la paura che qualcuno possa custodire dei segreti che non scopriremo mai. Comunque la cosa ancora più surreale è che sta funzionando così tanto questa cosa, dove bisogna pagare una persona che pianga all'interno di un funerale. Di lavori strani se ne vedono tanti in giro, secondo me questo può entrare tranquillamente in classifica nei primi 3 posti.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, scarpe.

0: e rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions & Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Padova. Si rallenta per traffico sostenuto tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e sulla tangenziale di Mestre rallentamenti sempre per traffico tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste. In questa direzione code

0: per lo stesso motivo tra Terraglio e l'innesto con la 27. Sulla 4 Brescia-Padova ricordatevi che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e sulla tangenziale di Mestre dalle 20.30 di oggi alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano, sempre a causa di lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Radio Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Scendi letto e caffè.
1: Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, ne prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto vi

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: La mattina su Radio Caffè è marchiata Scendi letto e caffè. Scendi letto e caffè.
1: Think I forgot to breathe.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un incidente tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Padova si rallenta a causa del traffico intenso tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per traffico, code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. In questa direzione, sempre per traffico intenso, rallentamenti tra rotatoria Milanese e Castellana. Sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che dalle 21 di oggi

0: Già alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova ancora code per un incidente tra l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta e Soave in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico in direzione Trieste tra l'innesso con la 13 e l'innesso con la tangenziale di Mestre. Sulla tangenziale di Mestre per traffico code tra Terraglio e l'innesso con la 27, rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellane, in entrambi i casi in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso per lavori lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e dalle 20:30 di oggi alle 5:30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre per lavori verrà chiuso lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano, sempre a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: I just wanna feel real love, feel the home that I live in.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.
3: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
4: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:01.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso il bivio A4-A31 per chi proviene da Venezia e deve immettersi in A31 e proseguire in direzione Rovigo. Sulla tangenziale di Mestre dalle 20.30 di oggi alle 5.30 di domani, venerdì 10 luglio, verrà chiuso per lavori lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano a causa di lavori. Ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. E tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: in mezzo. Gagliardo, meglio. No,
1: ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ragazzi.
2: Ciao, Petu.
3: Ciao, Alfredo.
1: Ciao. Allora, questa cosa ha creato un certo scompiglio. No, ma non tanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità. Non lo sa nessuno, è un'ipotesi.
0: Ma dovreste chiederglielo.
1: Guarda, invece è molto più facile.
3: E com'è?
4: Io non è che... No. Io non lo so.
3: Ciao,
1: Henry, buona giornata.
3: Ciao, amico. Buongiorno. 9 luglio, amici miei cari. Siamo qui presenti, il nostro macchiatone vive. Ascoltiamo un po' di cose, va, che ne abbiamo fatte tante quest'anno e quest'estate torna utile. Intanto voi passatevi la vostra vacanza con noi.
5: Il macchiatone,

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Torna con noi il professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Buongiorno e bentornato, professor Francini.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: In questo periodo si va spesso, no? Quando si va al mare, si va a cercare le telline, le capelunghe. Molti diventano pescatori occasionali e le mangiano una quantità infinita. Allora, la domanda è, d'estate, per carità, sì, si fanno queste cose. Fino a che punto si può arrivare a mangiare questo frutto di mare? C'è gente che lo mangia tutti i giorni, ma forse tutti i giorni un po' troppo?
2: Beh, allora, intanto ricordiamo ci sono anche le cozze, no?
1: Infatti.
2: O le andiamo a pescare o comunque si trovano anche a pezzi abbordabili. Si tratta di un alimento molto proteico,
1: sì,
2: scarsissimo di ovviamente non ha carboidrati ma anche pochi grassi, quindi ha poche calorie e tante proteine. Quindi dal punto di vista della composizione è un alimento, sono alimenti molto interessanti. L'unico problema è che sono dei filtri. Noi sappiamo che i molluschi filtrano l'acqua di mare e purtroppo trattengono tutta una serie di sostanze e organismi, ad esempio trattengono dei virus che dopo possono dare le gastroenteriti, batteri che dopo possono dare le gastroenteriti, è classico, no?
1: Sì.
2: Mangio le cozze, mangio le telline e dopo mal di pancia, vomito, eccetera. E in più sappiamo anche che l'acqua di mare purtroppo è inquinata, sono metalli pesanti, altre sostanze che possiamo andare a ritrovare in elevata concentrazione nei frutti di mare. Quindi per questa ragione un consumo eccessivo, soprattutto se prolungato, non è consigliabile. Quindi finché il consumo occasionale, più volte durante l'estate, eccetera, però farne un piatto quotidiano può non essere,
1: certo,
2: troppo di giovamento per la salute.
1: Diciamo che è tutto molto chiaro. Grazie professor Francini, buona giornata, presto.
2: Prego, arrivederci.

0: Buongiorno, saluto il professor Alessandro Galan, direttore dell'unità operativa complessa di oculistica dell'ospedale Sant'Antonio. Buongiorno, bentornato. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come ho detto ai nostri ascoltatori, allora, ci sono occhiali da sole e occhiali da sole, perché noi a volte d'estate siamo senza gli occhiali da sole, compriamo i primi che troviamo proprio per spendere poco, anche se siamo abituati a perderli. Allora, che cosa dobbiamo controllare? Perché io ho sempre sentito dire, no, ma quelli sono occhiali da due soldi e fanno male agli occhi. È vera questa cosa?
1: Sì che è vero, può essere vero, perché non tutti gli occhiali da sole sono così corretti come dovrebbero essere. Cioè, tutti gli occhiali da sole dovrebbero portare il marchio CE. Attenzione però, perché riescono a contraffare anche questo marchio. E allora un occhiale da sole che magari scurisce la vista, però non protegge la vista perché è fatto di un materiale poco serio, quello può essere pericoloso, perché permette ai raggi ultravioletti di penetrare nell'occhio e di creare danni.
0: E quindi al di là del marchio CE si capisce quando si indossano se gli occhiali sono occhiali buoni? C'è un modo?
1: Si capisce da dove si comprano, perché chi li vende, perché un negozio deve avere un sito in cui certamente l'occhiale è stato misurato e controllato prima. Quindi diffidate degli occhiali comprati alle bancarelle, perché permettono a dei raggi nocivi di entrare nell'occhio, e compratevi degli occhiali possibilmente dall'ottico.
0: Ho capito, infatti la bancarella può essere per 10 minuti, poi si butta, si usa e getta, ecco. Molto chiaro, grazie davvero professor Galan, buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata a tutti.

Ci ritroviamo con Serenella Salomoni anche oggi a parlare di ricordi. Sarebbe bello cancellare i ricordi brutti. I ricordi belli è bello averli, ma quelli brutti? Beh, dovete sapere che qualcuno ci ha provato, ma è possibile cancellare i brutti ricordi dalla nostra mente? Ne parleremo con Serenella Salomoni tra poco. Rimanete con noi al macchiettone di Radio Caffè.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, la nostra psicoterapeuta di fiducia da una vita. Buongiorno Serenella,
1: buongiorno, buongiorno.
0: Senti un po', ma è possibile cancellare i brutti ricordi dalla mente? È interessante.
1: Ma sai bene che hanno tentato di farlo in Giappone.
0: Sì.
1: Per ora l'hanno fatto solo sui topi. Perché hanno utilizzato quella che si chiama optogenetica. È una luce che manipola i neuroni del cervello, però che sono coinvolti nella memoria. Ma se fosse possibile cancellare i ricordi dolorosi, lo faremo davvero? E poi serve? Ci potrebbe essere utile? Io non credo molto, perché noi quando cancelliamo questo tipo di ricordi vuol dire anche che non facciamo più quelle esperienze, quindi forse dopo rifacciamo lo stesso errore. La memoria è che è la nostra identità e quindi ci rende anche quello che siamo, perché conserva tutte le gioie e le sofferenze. Quindi poter togliere il dolore di una perdita, la tristezza di una separazione perché quel ricordo mi fa male, è un errore, perché questa cosa poi ci può insegnare che la cosa più importante da imparare è gioire delle gioie. Per gioire delle gioie devi avere anche all'opposto il dolore, quindi cancellare i ricordi negativi ci toglie un'esperienza e quindi quelle ferite che ci possono servire. Quindi non lo possiamo, ed è meglio anche non farlo, perché anche se la scienza ci offre questo, la nostra cultura ci offre uno sguardo più ampio sulle implicazioni etiche ed emotive di interventi come questo.
0: Bene, mi sembra interessante anche ricordare questa cosa, oltre che le cose negative. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata, ciao ciao.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario, cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte, oggi e domani, a causa dello sciopero di 23 ore del personale, indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, i convitati di pietra. Michele Mari vince il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Di nuovo ben ritrovati in nostra compagnia. Attenzione ad un incidente avvenuto sulla 34 Villesse Gorizia. Potrebbero verificarsi disagi in uscita Gorizia in direzione di quest'ultima. Poi sulla 4 Venezia Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia Padova, rallentamenti per traffico in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domani mattina, per lavori, verrà chiuso lo svincolo di Missione in tangenziale di Mestre in direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre Carbonifera Est con deviazione in rotatoria Marghera.

0: Verrà chiuso lo svincolo verso la rotatoria Miranese in uscita in direzione Trieste con deviazione verso rotatoria Castellana. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno e bentornato al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale, Produzione e Salute. Bentornato, professor Mollo. Mi sento.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno,
1: tutti.
0: Ok. Allora, io avevo lanciato questo tema questa mattina. E quando la gente si muove, va ai concerti, alle sagre, ma soprattutto ai concerti, si portano spesso i cani. Ne vedo tantissimi che arrivano con questi cani, che poi a volte litigano anche tra di loro. Però la domanda è: ma tutto questo rumore, la musica ad alto volume, i cani soffrono di questo? Oppure, insomma, ci spieghi lei fino a dove si può portare l'animale?
1: Allora, i cani sicuramente non si divertono in questi tipi di eventi, questo è poco ma è sicuro. Poi, giustamente, fino a dove? Allora, se è una necessità e uno ha un cane ben educato, per necessità se lo può portare quasi dove. Direi quasi, nel senso dove non è espressamente proibito se lo può portare.
0: Sì.
1: Però da qui a pensare che stiamo facendo un bene al cane ce ne passa parecchio. Cioè, una cosa è: io ho bisogno di portarmi appresso il cane, non ho un'alternativa. Allora, tolti il cane se è educato, tolti i posti dove è vietato per legge, può andare dovunque. Un'altra cosa è dire: no, ma a lui piace. Un momento,
0: calma.
1: A lui piace.
0: Calma.
1: È tutto da dire. Anche stare in spiaggia dalle 8 del mattino alle 8 di sera al cane non piace.
0: Ecco.
1: Dici: ma quando ti porto a fare? Sì, magari al cane piace venire a fare una passeggiata nel posto in cui può entrare, farsi un bagno, stare un po' lì, ma non sicuramente stare 10 ore sulla spiaggia. Al cane non piace, questo è poco
0: ma neanche sotto l'ombrellone.
1: Insomma, il cane dopo un po' si è anche divertito abbastanza di stare legato sotto l'ombrellone.
0: Ok. Bene, poi
1: a volte confondiamo quello che piace a noi con quello che piace a loro.
0: Sì.
1: Poi se è un bisogno, il bisogno è un altro.
0: Questo è molto chiaro. Grazie davvero al professor Mollo. Buona giornata. A presto.
1: Buona giornata a voi.

0: sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé. Sì, sì.
1: Buongiorno e bentrovato al direttore dell'unità dipartimentale di apnea e disfagia dell'Università di Padova, insomma, professor Rosario Marchese Ragona. Ho detto università, penso di aver detto la cosa giusta. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno Fabio, sì, esatto, Università di Padova, azienda ospedaliera pure.
1: Infatti, no, perché io mi ricordo l'Università di Padova, lei adesso è diventato un professore e noi ci conosciamo da tanti anni e, insomma, abbiamo fatto un po' di percorso insieme, io una parte e tu, do del tuo, Rosario Marchese Ragona, dall'altra.
2: Certo.
1: È interessante, oggi la giornata mondiale del sonno, si dice, no, dormi bene e vivi meglio. Allora parliamo anche di apnee notturne, visto che è un suo settore molto importante, ma certo. Come si fa per dormire bene e per vivere meglio?
2: Allora, è importante rispettare il sonno, per cui sia l'adulto che il bambino devono dormire adeguatamente, ricordandosi che appena si nasce si dorme 16 ore al giorno. Con l'età questo fabbisogno, questa quantità di sonno si riduce, e c'è chi mette in relazione, per esempio, l'insorgenza della demenza o della, diciamo, decadimento cerebrale con la riduzione del sonno. Quindi è importante mantenerlo, è importante rispettarlo. Cioè, dormire poco non significa star meglio nella giornata, ma e significa anche aprire la porta a tutta una serie di conseguenze, per cui bisogna dormire.
1: Certo, ma se una persona a un certo punto, quando arriva a 60 anni, un'età, dorme poco, cioè non ce la fa a dormire di più, che cosa deve fare? Deve forzare questa cosa? O può,
2: No, prima bisogna capire qual è il problema. Se un problema, per esempio, se un paziente che russa dell'apnea, deve fare un accertamento, una visita con l'otorino, specialista in malattie del sonno, o una polisonografia, per esempio, per escludere che non siano dell'apnea. Consideriamo che l'apnea del sonno è un fattore di rischio elevatissimo per patologie cardiovascolari e cerebrovascolari. Mm. E secondo gli studi più recenti di prevalenza, interessa il 50% degli uomini adulti e il 25% delle donne. Cioè, si parla di apnee che devono essere curate perché danno problematiche.
1: Ho capito.
2: E un'altra problematica riguarda invece i ragazzi giovani che, utilizzando fino a tardi il telefonino, la luce blu del telefono blocca la melatonina, quindi hanno un sonno poco ristoratore, per cui questo qua significa scarsa performance scolastica, sonnolenza durante la giornata, quindi tutte problematiche, bisogna attenzionare.
1: E darsi una mano con qualcosa? Con qualcosa di farmacologico?
2: Sì, questo può aiutare, ma è meglio sempre qualcosa di fisiologico, per esempio della melatonina, perché per esempio se un paziente ha dell'apnea del sonno e prende un farmaco, una benzodiazepina, va a peggiorare la situazione perché aumenta il rilasciamento muscolare, quindi aumenta l'entità dell'apnea.
1: Molto
2: quindi
1: chiaro.
2: Chi ha del sonno deve andare da uno specialista. Bisogna dormire tanto e dormire bene.
1: Grazie davvero al professor Rosario Marchese Ragona. Buona
2: grazie
1: giornata.
2: A voi, una buona giornata, buona giornata, buon lavoro e buon sonno soprattutto. Arrivederci, grazie Fabio, arrivederla.

0: E oggi parliamo di cicchetto. È con noi il dottor Gabriel Petre, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Bentornato e buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te Barry e buongiorno a te ascoltatori.
0: Allora, il cicchetto, abbiamo detto, parliamo del cicchetto perché, vabbè, è entrato nel dizionario la parola cicchetto, ci fa molto piacere visto che è una cosa nostra, locale, ma noi siamo abituati ad andare quasi tutte le sere, molti conosco io che tutte le sere devono fare l'aperitivo, il vino bianco, il vino rosso e il cicchetto. Questa, diciamo, usanza, quanto può andare a influenzare la dieta, la salute? Quanto bisogna farlo? Come bisogna farlo per non esagerare?
1: Allora, diciamo che è una domanda un po' di ampio respiro. Sì. Il famoso cicchetto, sicuramente, che io mi ricordi, non rientra nella famosa dieta mediterranea, oppure almeno, come dire... Come dire, quello di cui è composto fondamentalmente, si rischia sicuramente un aumento calorico, perché come dicevo nelle altre puntate, fondamentalmente... per il peso corporeo dipendono soprattutto dalle calorie totali, quindi non importa se le mie calorie derivano dai carboidrati, dagli zuccheri, dalle proteine, dai grassi, quindi per stare in peso forma devo andare a valutare le calorie totali introdotte. Quindi sicuramente il famoso cicchetto è ipercalorico, quindi a prescindere da come lo vediamo, quindi è meglio non esagerare.
0: Ma quante volte a settimana può andar bene?
1: Se vogliamo dare un numero, secondo me magari non più di due volte a settimana, perché sennò si rischia veramente di esagerare, soprattutto con le calorie.
0: Ma è tutto, quindi, compreso? Cioè stiamo parlando anche del calice di vino o è solo...
1: La cosa si fa un pochino più ostica, la gente mi potrebbe odiare, ecco.
0: Sì, perché... fatti odiare, non c'è problema.
1: Mi faccio odiare.
0: Comunque sì, diciamo sempre le due volte a settimana sarebbe opportuno anche quello.
1: Allora qui l'alcol, purtroppo tutte le società internazionali, tutte le società scientifiche hanno detto e ribadito che indipendentemente da dove arriva è addirittura cancerogeno, quindi non c'è una dose sicura.
0: Ecco, comunque insomma
1: non c'è una dose sicura.
0: Meno se ne
1: è qua, ecco,
0: meglio. Vabbè, insomma,
1: mi odi anche tu adesso.
0: Io l'aperitivo vado a farlo non tutte le sere, però insomma se mi sento dire che due volte a settimana vanno bene, io rientro e sono contento. Però insomma ci sono molti che conosco che bevono tutte le sere il calice di vino e anche due calici di vino tutte le sere, forse quello è un po' tanto, no? Ecco.
1: Il problema è più sul vino, insomma.
0: Ok, molto chiaro. Grazie davvero Gabriel Petre e buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi, ciao Barry.

scaricato la nuova app di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: bentornato al dottor Edoardo Zattra, dermatologo dell'ULSEI di Padova e ormai il nostro dermatologo da sempre. Ciao Edoardo, buongiorno.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Ci è venuta così un'idea, nel senso, parlando, sai, quando cammini sulla sabbia, la sabbia rovente, c'è sempre quello che fa il rambo della situazione, non si mette le ciabatte e poi tutto un tratto si ritrova i piedi scottati. Per carità, ci sono anche quelli che hanno una pelle molto grossa sotto il piede, ma ci si può scottare lo stesso. E che cosa succede quando ci si scotta sotto il piede?
1: Allora, in effetti le ustioni al mare non sono solo quelle del sole, ma possono essere dovute alla sabbia, ad esempio se abbiamo i lettini, quelli di alluminio magari colorati di nero, le macchine eccetera. Diciamo che valgono i principi generali di trattamento di tutte le ustioni, quindi appena ci accorgiamo del fastidio, ovviamente smettere di tenere a contatto con la superficie calda e soprattutto acqua fresca, perché è importante asportare calore più in fretta possibile dalla pelle. Anche se dici ormai il danno è fatto, non è vero. Al mare c'è il mare, quindi abbiamo una enorme fonte di acqua generalmente fresca, quindi buttati immediatamente nell'acqua, e se non c'è il mare il rubinetto, acqua fresca, perché è importante togliere il calore più in fretta e più a lungo possibile.
0: E mi viene anche un'altra cosa: quando ci mettiamo la crema solare ce la mettiamo sul corpo, mentre molti pelati non se la mettono sulla testa. Io per esempio, adesso che comincio ad avere praticamente anch'io questo problema, ormai ce l'ho da tempo, mi raso tanto i capelli proprio per avere meno problemi, ma non mi metto la crema in testa. Forse sbaglio, probabilmente.
1: Sì, perché il cuoio capelluto è una zona critica sia per posizione sia per il fatto che è una pelle che normalmente per metà della vita non ha ricevuto raggi ultravioletti. Quindi se la crema, come a molti uomini, risulta scomoda, unge, cola, dà fastidio, si può ripiegare sul classico berrettino, e quindi che è molto più comodo, molto più semplice. E ricordando che deve avere una bella tramatura grossa, perché il trucco è guardare verso il sole, guardare il berrettino verso il sole. Se si vede passare tanta luce vuol dire che non ci copre abbastanza. Se invece ci copre completamente il sole, sappiamo che ci difende per bene dalle radiazioni ultraviolette.
0: Ok, grazie a Edoardo Zattra, buona giornata, a presto.
1: Ciao Fabio, grazie a tutti.

Termina qui la puntata del 9 luglio, signori miei. Lo sapete che questa è la settimana di suoni di marca? Vi aspettiamo anche lì, eh? E comunque che sia per voi una bellissima giornata di felicità, come dico sempre. La bella musica di Radio Caffè è impossibile trovarla altrove, perché Radio Caffè è unica. Ciao da Barry Mason, buona giornata e buon'estate.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Anticipiamo che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Venezia e si mette in A31 in direzione Rovigo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

attimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile. Una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè,

0: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più.
1: Mi manca sempre l'elastico per tener sulle mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Come un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non mi importa più.

Ma io ho voglia di parlare, di stare ad ascoltare, continuare a far l'asino, di comportarmi male.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
2: Local News.
3: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. Grande soddisfazione per la Lega per l'ok della Camera dell'iter veloce per l'esame sulla revoca della cittadinanza italiana agli stranieri che commettono reati gravi. La cittadinanza non è un regalo, ma un traguardo che si raggiunge rispettando le leggi, i valori e le regole di convivenza civile. L'obiettivo del provvedimento è introdurre cause ostative all'acquisizione della cittadinanza in presenza di reati gravi, oltre alla possibilità di revocarla ai responsabili dei delitti contro le persone. I finanzieri della compagnia di Muggia, nell'ambito delle attività istituzionali volte al contrasto dell'evasione e dell'economia sommersa, hanno concluso un'attività ispettiva nei confronti di un digital content creator residente a Trieste che nel periodo dei controlli in considerazione ha evaso 700.000 euro. Non provvedeva poi al pagamento della cosiddetta tassa etica per 60.000 euro, un'addizionale supplettiva del 25% prevista sugli introiti derivanti dal settore dell'intrattenimento per adulti, anche perfezionate nella rete internet o da remoto. Torniamo a Padova, dove in zona stazione ferroviaria la polizia arresta un minorenne tunisino. Il giovane 17enne era stato notato dagli agenti della squadra mobile mentre si avvicinava a dei giovani che si ritrovavano all'esterno dei locali pubblici proponendo di acquistare sostanza stupefacente. Alla vista dei poliziotti, che nel frattempo si erano avvicinati per identificarlo, il giovane tentava la fuga ma veniva prontamente bloccato. Indossava nello zaino circa 9 dosi di cocaina per un peso di 7 grammi e numerose dosi di hashish per un peso complessivo di circa 80 grammi. Ovviamente il 17enne è stato accompagnato in questura, poi tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnato presso l'istituto penale per i minorenni di Treviso in attesa del giudizio di convalida. Le fiamme gialle del comando provinciale di Treviso, unitamente a militari appartenenti alla sezione aerea di Venezia, hanno portato a termine un'articolata operazione a contrasto dei reati in materia di tutela ambientale che ha permesso di sottoporre a sequestro 3 discariche abusive tra Castelfranco Veneto, Pieve del Grappa e Onè di Fonte per una estensione totale di 6.100 metri quadri. Le 3 aree sequestrate, individuate attraverso servizi di osservazione aerea e specifiche attività di monitoraggio dai militari della compagnia di Castelfranco Veneto, ospitavano rifiuti di ogni genere stratificati e posizionati in maniera precaria anche sul suolo privo di qualsivoglia sistema di pavimentazione. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
4: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si procede lentamente. Si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, per traffico, code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle 20.30 di giovedì 9 luglio alle 5.30 di venerdì 10 luglio, verrà chiuso lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Padova Milano. Ricordatevi poi che dalle 21.30 di venerdì 10 luglio alle 5.30 di sabato 11 luglio e dalle 21.30 di sabato 11 alle ore 5.30 di domenica 12 luglio verrà chiuso lo svincolo di Miroriago in uscita in direzione Milano, sempre per lavori. Con questo è tutto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione. Ricordiamo, scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si rallenta tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia e si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Code per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova. Si rallenta tra Desenzano e Peschiera verso Venezia e si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Missione in A57 in direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre Carbonifera Est, con deviazione sulla rotatoria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharm.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Cafè. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Padova hanno denunciato in stato di libertà un 22enne residente in città poiché è ritenuto responsabile, secondo l'ipotesi accusatoria, del reato di detenzione di illecita sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio scorso nel quartiere Arcella. A settembre invece la presentazione per la valorizzazione dei giardini Treves a Padova e lo studio per le nuove possibilità sulla fruibilità delle mura cittadine. Saranno coinvolte tutte le associazioni di tutela delle mura antiche per un nuovo piano atto alla valorizzazione delle mura. Si è svolta al Pro Life Park a Rovere di Cré un'assemblea molto partecipata di cittadini, circa 200 persone che si oppongono alla realizzazione del nuovo impianto di trattamento fanghi contenenti sostanze tossiche proposto dalla ditta Ecopol SRL. Sono intervenuti i cittadini provenienti da diversi territori vicino al sito Ecopol: San Pio X, Rovere di Cré, Conca di Rame, Grignano, Granzette, Costa di Rovigo, Lusia, Villanova del Gebbo e Sarzano. L'incontro è stato organizzato dal gruppo Il Riccio, recentemente costituito, proprio con l'obiettivo di contrastare la nascita di questo impianto. L'uomo senza il quale, secondo Bill Gates, la Silicon Valley sarebbe stato soltanto una valley, lascia quella stessa Silicon Valley con gratitudine ma anche con disincanto in California. Federico Faggin trovò a 26 anni un luogo in cui le idee potevano essere prese sul serio, discusse e accelerate, una possibilità che allora in Italia non vedeva. La seconda è che ogni successo vero ha sempre una storia meno visibile, e cioè fatica, solitudine, riconoscimento negato, persone accanto che danno forza nei momenti decisivi. La terza riguarda la tecnologia: senza una domanda sull'essere umano rischia di diventare potere. Oggi Faggin, a 84 anni, parla di intelligenza artificiale, libero arbitrio, coscienza, etica. Sono temi centrali della prossima stagione per Federico Faggin, che ha dato vita a Padova, proprio qui nel cuore del Nord-Est, insieme ad un pool di professionisti, ad una società chiamata P49, così denominata perché tanti sono i processi codificati che trasformano l'intuizione e il progetto complesso in un polo di ricerca applicata e

0: innovazione industriale nel campo dell'intelligenza artificiale. Perché alcune persone sviluppano trombosi a causa di una singola variazione genetica e come è possibile prevedere gli effetti di nuove mutazioni associate a questa malattia? A queste domande ha risposto uno studio dell'Università di Padova condotto da un team di ricerca coordinato dal professor De Filippis, responsabile del laboratorio di chimica delle proteine del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Padova e dal professor Paolo Simioni, responsabile dell'unità operativa malattie trombotiche ed emorragiche della azienda ospedaliera di Padova. Il team di ricerca mette a punto una nuova piattaforma per decifrare le mutazioni della trombina e apre nuove vie di diagnosi e cura personalizzate. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Verona Est e Soave in direzione Venezia. Nella stessa direzione per materiali dispersi si procede in colonnati tra Brescia Ovest e Brescia Est. Per traffico intenso si viaggia lentamente in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera e si verificano code sempre per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Code per traffico intenso anche sulla 4 Venezia-Trieste, alla barriera di Trieste-Lisert, verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio Cafè. Love Emotion.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Tell me quando, quando, quando.

0: Radio Café, il est 17h58.
1: Dona anche tu il 5x1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova per incidente. Si verificano lunghe code tra Verona Sud e Soave verso Venezia. Si rallenta per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera verso Venezia e si viaggia in colonnati in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. In direzione Venezia, sempre per traffico intenso, si verificano code tra Brescia Ovest e Brescia Est. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: La questione russa si pone improvvisamente in tutta la sua importanza. Che cos'è la questione russa? Non riguarda Tolstoi, Dostoevskij o il comunismo dell'Unione Sovietica. Riguarda l'attuale rapporto dell'Europa e quindi dell'Italia con la Russia di Putin, dopo la scoperta di una rete di spionaggio in Italia che ha portato all'espulsione di due attaché militari dell'ambasciata russa a Roma, e dopo anche le polemiche sulla votazione in ordine sparso della risoluzione pro-Ucraina ieri al Parlamento europeo, con Lega, Vannacci, ma anche 5 Stelle contrari. E anche, aggiungiamo, le parole di Conte pronunciate ieri nel primo esempio di manifestazione comune del Campo Largo a Napoli, parole sprezzanti riguardo alla minaccia russa, che non esisterebbe, sarebbe fabbricata, sarebbe una macchinazione per poter fare il riarmo, utilizzare i soldi che sarebbero utili per le spese sociali a favore della difesa. È chiaro che tutto questo messo insieme provoca un'onda d'urto molto forte, che sarà ancora più forte quando arriverà dalla Russia la ritorsione per l'espulsione dei due attaché militari, e non potrà che essere l'espulsione di un, probabilmente dello stesso numero di funzionari italiani dell'ambasciata a Mosca. Ma qui entra anche la coda del diavolo, perché non si può non ricordare, per assonanza se non politica, sicuramente storica, che un politico italiano di gran voga in questo momento è stato attaché militare all'ambasciata italiana a Mosca, proprio lui, il generale Vannacci.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova per incidente. Si verificano code tra Somma Campagna e Verona Sud verso Venezia. Per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Padova Ovest in direzione Venezia e si rallenta con code tra Brescia Ovest e Soave verso Venezia. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per traffico intenso tra Terraglio e il Bivio per la 27 verso Trieste. Sulla 4 Padova-Venezia, sempre per traffico intenso, si viaggia lentamente in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, local news. Local news.
2: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Café. A Padova arriva la 10ª edizione di Ocean Film Festival World Tour Italia, l'unica serata in programma il 28 ottobre prossimo presso la Sala Fronte del Porto. Il festival, nato in Australia nel 2014 e arrivato in Italia nel 2017, porta sul grande schermo il meglio del cinema dedicato all'oceano, spedizioni in Antartide, biodiversità marina, sport acquatici, esplorazione e conservazione. Grande soddisfazione per la Lega per l'ok della Camera dell'iter veloce per l'esame sulla revoca della cittadinanza italiana agli stranieri che commettono reati gravi. La cittadinanza non è un regalo, ma un traguardo che si raggiunge rispettando le leggi, i valori e le regole di convivenza civile. L'obiettivo del provvedimento è introdurre cause ostative all'acquisizione della cittadinanza in presenza di reati gravi, oltre alla possibilità di revocarla ai responsabili dei delitti contro le persone. Le fiamme gialle del comando provinciale di Treviso, unitamente a militari appartenenti alla sezione aerea di Venezia, hanno portato a termine un'articolata operazione a contrasto dei reati in materia di tutela ambientale che ha permesso di sottoporre a sequestro 3 discariche abusive tra Castelfranco Veneto, Pieve del Grappa e Onè di Fonte per una estensione totale di 6.100 metri quadri. Le 3 aree sequestrate, individuate attraverso servizi di osservazione aerea e specifiche attività di monitoraggio dai militari della compagnia di Castelfranco Veneto, ospitavano rifiuti di ogni genere stratificati e posizionati in maniera precaria anche sul suolo privo di qualsivoglia sistema di pavimentazione. A settembre invece la presentazione per la valorizzazione dei giardini Treves a Padova e lo studio per le nuove possibilità sulla fruibilità delle mura cittadine. Saranno coinvolte tutte le associazioni di tutela delle mura antiche per un nuovo piano atto alla valorizzazione delle mura. L'uomo senza il quale, secondo Bill Gates, la Silicon Valley sarebbe stato soltanto una valley, lascia quella stessa Silicon Valley con gratitudine ma anche con disincanto in California. Federico Faggin trovò a 26 anni un luogo in cui le idee potevano essere prese sul serio, discusse e accelerate, una possibilità che allora in Italia non vedeva. La seconda è che ogni successo vero ha sempre una storia meno visibile, e cioè fatica, solitudine, riconoscimento negato, persone accanto che danno forza nei momenti decisivi. La terza riguarda la tecnologia. Senza una domanda sull'essere umano rischia di diventare potere. Oggi Faggin, a 84 anni, parla di intelligenza artificiale, libero arbitrio, coscienza, etica. Sono temi centrali della prossima stagione per Federico Faggin, che ha dato vita a Padova, proprio qui nel cuore del Nord-Est, insieme ad un pool di professionisti, ad una società chiamata P49, così denominata perché tanti sono i processi codificati che trasformano l'intuizione

0: pomeriggio alle 14.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata a tutti voi, bentrovati. Per traffico intenso si rallenta sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Montebello in direzione Venezia e si verificano code in uscita allo svincolo di Padova Ovest in direzione Venezia a causa di un concerto. Anticipiamo inoltre che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 20.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo del Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano. Le informazioni sulla viabilità di autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Jag.
1: Tutti pronti perché questo è il Jazzofono, Castelfranco Veneto Jazz Festival 2026, la voce del jazz, con Nicola Ferrauto e Dario Barollo.
2: Bentrovati, bentrovati su Radio Caffè all'ascolto del Jazzofono.
3: Noi siamo Nick Ferrauto e Dario Barollo e staremo con voi fino alle 21.
2: Ci troviamo nella splendida cornice di Piazza Guidolin, nel cuore di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dentro le mura.
3: Siamo qui già da un'ora e più, dato che abbiamo fatto un bel DJ set facendo musica per il pubblico presente in piazza.
2: E ve lo diciamo subito, ci saremo anche domani, quindi potete anche venirci a trovare.
3: Venite a partecipare alle due notti blu del Castelfranco Veneto Jazz Festival 2026.
2: E Nick, che cos'è la notte blu?
3: Beh, prima di tutto, quando non sai cos'è, allora è jazz.
2: Sì, per l'appunto, sì. Il jazz nei locali e nelle vie del centro storico, e poi il concerto delle 21, la Jam Session.
3: Ebbene amici, le Jam Session avranno per protagonisti gli studenti del Dipartimento Jazz del locale Conservatorio di Musica.
2: Uno dei più importanti conservatori italiani, il Conservatorio Antonio Steffani.
3: Conservatorio Antonio Steffani, che è anche l'organizzatore del Castelfranco Veneto Jazz Festival.
2: Festival che è giunto alla sua 12ª edizione e sempre con la direzione artistica di Gianluca Carollo.
3: Tra un'oretta, alle 21, davanti al Sagrato del Duomo, ci sarà il concerto gratuito di Mauro Ottolini con l'orchestra Otto Volante.
2: E con la cantante Chiara Luppi. Vi ricordiamo che questo è un concerto a ingresso libero, e allora ascoltiamo intanto Chiara Luppi, il pezzo che ci fa sentire, si intitola Slowville. Sway.

0: change if you change your mind.
1: Era Chiara Luppi con la sua canzone intitolata Slowville.
2: Stai ascoltando il jazzofono, la voce del jazz.
1: Il jazzofono in diretta su Radio Caffè dal Castelfranco Veneto Jazz Festival 2026.
3: Il jazzofono live oggi e domani in piazza Guidolin nel cuore di Castelfranco Veneto.
1: Fino alle 21, perché poi a 50 metri da qui, dal Sagrato del Duomo, ci sarà il concerto gratuito della serata.
3: Certo, il grande trombonista e cantante Mauro Tolini salirà sul palco alla guida di un ensemble irresistibile come l'Orchestra Ottovolante.
1: Con loro ci sarà anche la cantante Chiara Luppi, per un totale di ben 15 musicisti che animeranno una serata della quale di sicuro Castelfranco si ricorderà a lungo.
3: Tutti eccezionali musicisti, che più avanti nomineremo uno ad uno, strumento per strumento.
1: Sì. Vi invitiamo a raggiungerci a Castelfranco Veneto, anche perché a seguire nei locali delle vie del centro storico ci saranno poi anche le jam session.
3: E qui saranno protagonisti gli studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio Antonio Steffani,
1: che come abbiamo detto è anche l'organizzatore del Castelfranco Veneto Jazz Festival.
3: Ma torniamo a questa prima notte blu della Kermesse Castellana.
1: Intanto diciamo che la notte blu è diventata un elemento distintivo della manifestazione, tanto che quest'anno raddoppia.
3: Dunque oggi e anche domani allora notte blu con una grande abbuffata di musica a partire dalle ore 19, con appuntamenti di ascolto in vari locali e nelle vie del centro storico.
1: Anche il nostro DJ set inizierà proprio come oggi, anche alle 19, anche un po' prima per la verità.
3: Sì, certo,
1: e comunque
3: certo.
1: Poi approderà alla diretta delle 20.
3: E poi alle 21 c'è il concerto del quartetto del grande trombettista Fabrizio Bosso.
1: Fabrizio Bosso Quartet. Lo ascoltiamo dal nuovo album Roots con Passeggiando.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Stai ascoltando il Jazzofono, la voce del jazz.
1: Siete sintonizzati su Radio Caffè, abbiamo parlato dei concerti di oggi e di domani, ma attenzione, ricordiamo che ci saranno due fantastici concerti anche sabato sera.
2: Certo, alle 20 nel salone di Villa Barbarella ci sarà questo concerto con ingresso libero di Anna Passuello insieme allo Steffani Jazz Quintet.
1: E poi alle 21:15 al Teatro Accademico, uno dei concerti più importanti di questa 12ª edizione del Castelfranco Veneto Jazz Festival.
2: Stiamo parlando di Buarchiana, il concerto della grande cantante Maria Pia De Vito.
1: Insieme a Maria Pia De Vito ci saranno Roberto Taufik alla chitarra, Hugh Warren al pianoforte, Roberto Rossi batteria e percussioni.
2: Il quartetto traduce in napoletano alcuni capolavori della cosiddetta musica popolare brasileira.
1: E lo fa concentrandosi sulle canzoni di Chico Buarque de Holanda.
2: La musica è, con la lingua napoletana si dimostra formidabile strumento musicale, lirico e ritmico allo stesso tempo.
1: Atmosfere campane brasiliane irresistibili in un incrocio di samba e tamburriata.
2: Un progetto entusiasmante, amici, che vi invitiamo a non perdere assolutamente.
1: E ascoltiamo allora Maria Pia De Vito con Amico.

per le chiavi na di burni e su su, ma che la gata voglia risere che ho fatto ni. Facci ma sforza, facci aiutare facendo, caccenta sa d'aiuto.

0: Stai ascoltando il Jazzofono. Racconti e suoni dal pianeta jazz.
1: Siete sintonizzati su Radio Caffè, questo è il Jazzofono in diretta live da Piazza Guidolin in Castelfranco Veneto.
2: E come detto, sabato sera ci sarà anche il concerto di Anna Passuello con lo Steffani Jazz Quintet.
1: Beh, due parole per questo straordinario talento locale, Anna Passuello.
2: Fresca di diploma presso il Conservatorio Steffani, appunto qui a Castelfranco Veneto, e da sempre animata da passione e curiosità verso il mondo della musica vocale.
1: Passione che l'ha portata a mettersi alla prova in diversi ambiti e generi musicali, con un'intensa attività concertistica che svolge in diverse formazioni.
2: Sabato sera alle 20 nel salone di Villa Barbarella, con ingresso libero, sarà bello ascoltarla con il quintetto jazz del Conservatorio, lo Steffani Jazz Quintet.
1: Ascoltiamo allora questa giovane e talentuosa cantante con una raffinata interpretazione di un pezzo scritto da Ralph Towner, noto nell'interpretazione della grande cantante Norma Winston.
2: Si tratta di Celeste, Anna Passuello.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Stai ascoltando il jazzofono, la voce del jazz.
1: I love jazz.
2: Siete sintonizzati su Radio Caffè in diretta dal Castelfranco Veneto Jazz Festival e siamo in Piazza Guidolina a 50 metri dalla nostra postazione. Tra una mezz'ora inizierà il concerto di Mauro Ottolini e l'orchestra Otto Volante. Amici, Mauro Ottolini è con noi e abbiamo il piacere di ospitare un suo intervento che ci presenterà un po' il concerto cui stiamo per assistere. Ciao Mauro, benvenuto in trasmissione.
3: Ciao, grazie dell'invito e grazie di essere qua. È un festival veramente molto molto bello e noi siamo felici di essere stati invitati con la nostra orchestra, che ormai sono 25 anni, che propone un repertorio di jazz italiano, lo definirei, giusto?
2: Certo.
3: Quando la musica italiana era costruita su delle strutture musicali che erano quelle un po' del modello della musica di Broadway, che poi è stata ripresa dai grandi jazzisti americani, così anche in Italia c'erano delle canzoni dal grandi contenuti sia strutturali, musicali, che anche dei contenuti dei testi, delle parole. Quindi ricordiamo tanti artisti come, non so, Tenco, Bindi, Bruno Martino e quanti altri, insomma, che hanno scritto delle canzoni che poi sono state interpretate dai più grandi jazzisti della storia. E quindi noi, ecco, vogliamo rendere un omaggio alla nostra grande musica, quella che è vicina allo swing, al jazz, al sapore latino, e però rigorosamente Italian style, partendo dagli anni 40 fino ai giorni nostri. Quindi è un jazz Italian style con tutta un'orchestra di musicisti straordinari e un ospite eccezionale che è la bravissima Chiara Luppi, una cantante straordinaria.
2: Davvero è una cosa magnifica quella che fate, perché questa musica appartiene alla storia, alla cultura musicale del nostro paese e voi la tenete viva aggiornandola e esaltandone ancora tutti i tratti più nobili. E quindi amici che ci state ascoltando, se ancora non avete in mente di farlo, venite questa sera ad ascoltare questo bellissimo concerto. Grazie, grazie di cuore Mauro, lo lasciamo andare perché veramente manca pochissimo all'inizio del concerto e grazie per aver voluto accettare il nostro invito ad essere intervenuto.
3: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, viva il jazz!
4: Grazie Mauro Ottolini, adesso ascoltiamo un pezzo dei suoi Otto Volante, perché loro cominceranno a suonare qui alle 21.15 sul Sagrato davanti al Duomo di Castelfranco Veneto. Per quelli che non possono venire a vedere il concerto, vi facciamo sentire un paio di brani, uno che arriva subito di Mauro Ottolini con l'orchestra Otto Volante, si intitola Mi va di cantare.

0: Stai ascoltando il Jazzofono, la voce del jazz.
1: Mauro Ottolini e l'orchestra Otto Volante. State ascoltando il Jazzofono di Radio Caffè in diretta dal Castelfranco Veneto Jazz Festival.
2: Noi siamo Dario Barollo e Nick Ferrauto, vi stiamo parlando dalla postazione per noi allestita in Piazza Guidolin.
1: A due passi dal palco da dove stasera si terrà il concerto dell'orchestra Otto Volante.
2: Con la cantante Chiara Luppi e naturalmente con il leader dell'orchestra Mauro Ottolini.
1: Ogni promessa è debito e allora ecco i nomi degli straordinari musicisti dell'orchestra Otto Volante.
2: Andrea Lagi alla tromba, Morris Ottolini alla tromba, Michele Polga.
1: Michele Polga.
2: Sax alto.
1: E poi ancora Stefano Menato, sax tenore, Corrado Terzi, sax baritono, Lino Bragantini, trombone, Matteo Del Miglio, trombone basso.
2: Non è finita, c'è Enrico Trevisanato al pianoforte, Giulio Corini al contrabbasso, Luca Colussi alla batteria e last but not least il nostro grande amico Valerio Galla
1: alle percussioni. E allora ascoltiamoli ancora, dai. Mauro Ottolini e l'orchestra Otto Volante, Tu vo fa la merda.

0: Stai ascoltando il jazzofono, la voce del jazz. I love
1: jazz. Sono le 20:45 minuti primi, siete sintonizzati con il jazzofono di Radio Caffè live da Piazza Guidolin, dentro le mura, nel cuore di Castelfranco Veneto, per il Castelfranco Veneto Jazz Festival. Ebbene, in questo intervento vorremmo parlarvi anche un po' di quel che succede ogni sera qui al festival, in particolare dopo le 22:30 o dalle 22:30, tutto riunito sotto un titolo che è quello di Jazz, Art and Food.
2: Ma per iniziare, una cosa davvero importante, sono le jam session che sono a cura degli studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio Agostino Steffani.
1: Poi il percorso pittorico nel jazz di Walter Marin.
2: E ce li abbiamo proprio qui, esatto. I suoi quadri.
1: Infatti, quadri bellissimi che sono proprio qui accanto alla nostra postazione. Sì, tra l'altro, oltre all'esposizione c'è anche lui all'opera proprio, lo potremo ammirare in un live painting.
2: E poi food and drinks con Bistrò San Giustino nel giardino di Villa Barbarella.
1: E vabbè, là ci incontreremo sicuramente tra stasera, domani sera e sabato. Noi faremo capolino spesso da quelle parti, amici. Ci vediamo lì, noi speriamo siate già qui o siate in procinto di arrivare. Intanto vi accompagniamo con la nostra musica.
2: È un batterista che a me piace molto, batterista americano che è finito recentemente a suonare insieme a Pat Metheny, che non è male, e naturalmente si è fatto le ossa ed è prima con vari altri artisti e ha fatto un album solo dove tutti i brani li ha scritti lui, a parte uno che è un pezzo di Thelonious Monk, si intitola Rhythm and Ing. Sto parlando di un batterista da tenere d'occhio, Joe Dyson.

0: Era Joe Dyson con un pezzo di Thelonious Monk dal titolo Rhythmin' and Ning.
1: Il jazzofono, la voce del jazz.
2: Ancora in diretta da Piazza Guidolin nel cuore di Castelfranco Veneto. Amici, vediamo un'atmosfera bellissima intorno a noi, la piazza si sta cominciando a riempire, e le persone prendono posto davanti al sagrato del Duomo per assistere al magnifico concerto delle 21. A proposito di concerti, vorrei ricordare che c'è ancora qualche biglietto disponibile per il concerto di sabato sera.
0: Sì, di Maria Pia De Vito, Barcheana.
2: Ebbene, per questo concerto, beh, potete andare al sito, rivolgervi a Viva Ticket e le prevendite tradizionali attraverso le quali riservare il vostro tagliando per non perdervi quello che siamo sicuri sarà uno dei concerti clou della manifestazione.
0: Ecco, questa era stata la prima diretta oggi, ci saremo ancora domani dalle 19, anche un po' prima, perché sì, abbiamo visto che la cosa ci piace, per cui veniamo anche un po' prima e ci mettiamo a fare il nostro DJ set jazz, che vista la situazione qui non guasta, si sta bene,
2: è davvero,
0: c'è una bellissima atmosfera,
2: un'atmosfera magnifica,
0: anche una bell'aria, che
2: sì,
0: con tutto il caldo di questi giorni,
2: una bella
0: non
2: sorpresa,
0: è male, non è male, una bella sorpresa, sì.
2: E poi alle 21 domani sera ci sarà un altro concerto, sempre gratis, sempre qui davanti al sagrato del Duomo di Castelfranco Veneto con Fabrizio Bosso e il suo quartetto, quindi due serate davvero imperdibili con il Castelfranco Veneto Jazz Festival 2026. Facciamo ancora un po' di musica
0: e allora ascoltiamo Annie Ross, It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing.

0: Stai ascoltando il jazzofono. Racconti e suoni dal pianeta jazz.
1: E questa oretta è volata, amici, siamo già al momento dei saluti. È stato entusiasmante trascorrere con voi queste due ore in Piazza Guidolin, la prima col DJ set, la seconda con questa diretta che oramai volge al termine, ma che vi ricordiamo ci sarà anche domani. Per cui saremo qua già dal tardo pomeriggio, un po' prima delle 19, per cominciare a farvi ascoltare il buon jazz del jazzofono, che insieme con Radio Caffè e media partner ufficiale della 12ª edizione del Castelfranco Veneto Jazz Festival.
2: Sì, direi che per stasera è tutto. Tra poco anche noi ci buttiamo nella mischia insieme a tutti gli altri che sono venuti ad ascoltare Mauro Ottolini, orchestra Ottovolante con Chiara Lupi.
1: Bravo Dario. A questo proposito diciamo ancora una volta che oltre a questa serata ce ne sono altre due, e quindi suggeriamo agli amici che ancora non l'avessero fatto di mettere in calendario per una delle prossime serate la propria presenza, per non perdersi l'atmosfera meravigliosa che regna sovrana qui nel cuore di Castelfranco Veneto.
2: Beh, una c'è già stata ieri sera, Gianluca Carollo con il suo J&J Organ Trio, e adesso ascoltiamo proprio loro in chiusura di programma.
1: Sì, hai detto bene chiusura, perché come dicevamo ai noi siamo giunti al momento dei saluti. Ci risentiamo domani sempre su Radio Caffè, sempre in diretta da Piazza Guidolin nell'ambito della 12ª edizione del Castelfranco Veneto Jazz Festival. Per oggi è davvero tutto, grazie di cuore per l'ascolto da Nick Ferrauto
2: e Dario Barollo. Ciao a tutti. Gianluca Carollo, J&J Organ Trio, Yes, It Is.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio Café.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, la motivazione della Farnesina. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: Ivan Gorbachev e Mikhail Vasilievich Stakhanov devono lasciare Roma entro 3 giorni. La decisione del governo italiano è stata notificata all'ambasciatore russo in Italia Paramonov, che oggi è stato convocato dal segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia su indicazione del ministro Tajani. Vogliono solo limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia, ha affermato Paramonov, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha fatto sapere: risponderemo in maniera adeguata alle decisioni di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani, ritorsione priva di senso, non è stato un capriccio dell'Italia. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha sottolineato il titolare della Farnesina, parlando di ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale.
2: Di nuovo altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. Teheran rivendica di aver lanciato 10 missili balistici contro la base militare di Azraq in Giordania. Secondo i Pasdaran erano diretti contro il centro di comando di controllo USA presente nella base. Almeno 14 morti e 80 di feriti, il bilancio di 2 giorni di raid americani, riferisce il Ministero della Salute di Teheran. Dal capo negoziatore iraniano Ghalibaf, nuovo monito agli USA. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, mentre Trump rilancia: i raid sono una rappresaglia per l'attacco navale da parte di Teheran. Torna a parlare anche Netanyahu: la guerra non è ancora finita, Israele si prepara ad affrontare nuovi scenari, annuncia il premier israeliano. Pronti a riprendere la campagna contro Teheran, conferma il ministro della difesa Katz. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul luogo, da cui si è alzata un'altissima colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Per fortuna nessun ferito. Resta comunque alta l'allerta. ARPA e ATS raccomandano di tenere le finestre chiuse nelle case vicine e di non sostare all'aperto. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce su quanto accaduto. Massacrata di botte dopo giorni di torture, la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre del 2024. Subito dopo l'uomo aveva tentato il suicidio. I giudici hanno accolto la richiesta della procura di Ascoli, che contestava al 50enne l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza cercata e voluta di maltrattamenti, lesioni e torture. Conti inutile per il terzo anno consecutivo per ATAC, l'azienda per la mobilità di Roma Capitale, con ricavi in

0: sia un'operatività, cioè l'incidenza dei costi per la gestione si sta ulteriormente riducendo. Il processo di consolidamento avviato dall'amministrazione già da tempo è ulteriormente confermato.
1: Anche la vendita dei titoli di viaggio si mantiene positiva?
0: C'è un aumento significativo, abbiamo nella sostanza recuperato il gap pre-Covid, l'incremento è essenzialmente dovuto ai biglietti.
1: La digitalizzazione quanto contribuisce a questi risultati?
0: È uno dei nostri cavalli di battaglia, l'incremento che noi abbiamo registrato avviene essenzialmente attraverso strumenti digitali che riguardano sia la bigliettazione sia la gestione in generale del servizio. Ci tengo a dire che ATAC è l'unica azienda di trasporto pubblico in Italia che prevede un rimborso in caso di disservizio.
2: Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia, atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Allo stesso tempo, temporali si concentreranno lungo l'Appennino centro-meridionale fino a domani, poi l'instabilità colpirà buona parte del nord e della pianura padana. Mondiali di calcio al via oggi il primo quarto di finale, sarà l'argentino Teio a dirigere Francia-Marocco questa sera. La designazione ha alimentato non poche polemiche, mentre Parigi si blinda nel timore di possibili scontri. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: La partita si gioca a Boston alle 22 italiane di stasera, ma è il mondo a guardare una sfida carica di tensioni, charme, oltre che rivalità sportiva ai massimi livelli. Il Marocco, campione d'Africa e unica superstite del continente nero, e la Francia di Mbappé, che molti danno come prima favorita, ma anche una sorta di derby a pensare al milione di marocchini residenti oltralpe e all'ampia diffusione a tutt'oggi del francese nell'ex colonia. Tra gli incroci, l'astro nascente Boadi, che ha fatto le giovanili con la maglia francese, ma a 18 anni ha scelto quella del paese d'origine. Incroci che fanno paventare anche problemi d'ordine pubblico nella stessa Parigi. Sono da temere raduni, specie con uso di mezzi pirotecnici, si legge in una nota della polizia, che discutibilmente aggiunge il rischio appare più alto in caso di vittoria del Marocco. Per non parlare delle polemiche, non ultima la designazione dell'arbitro, il signor Facundo Teio, e cioè un argentino della nazionalità rivale e vincente nell'ultima finale dei mondiali e che in questa edizione potrebbe virtualmente ripetersi. L'Argentina dell'amico di Trump, Milei, notano i maligni, la stessa che ha eliminato in un rocambolesco quanto discusso finale l'Egitto del mister filo-palestinese Hassan.
2: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, un saluto a tutti voi. In apertura alla 4 in direzione Trieste, segnalato un veicolo in panne tra Cessalto e San Stino di Livenza. Prudenza in questo tratto autostradale. Non si registrano altri disagi lungo la restante rete in gestione dei concessionari autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo del bivio A4 A31. Vi informo che verrà chiuso provenendo da Venezia in questi minuti, precisamente dalle 21 di giovedì 9 luglio fino alle ore 6 del giorno successivo, per chi si mette in A31 in direzione Rovigo. Fino alle 5.30 di venerdì 10 luglio sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano a causa di lavori. Inoltre, sempre sulla tangenziale di Mestre, fino alle 5.30 di venerdì 10 luglio per lavori verrà chiuso lo svincolo di Missioni in A57 in direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre, carbonifera est, con deviazione in rotatoria Marghera. Lo svincolo di uscita verso la rotatoria milanese in direzione Trieste con deviazione verso la rotatoria castellana. Vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 9 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 10 luglio. Vi segnalo un veicolo in avaria sulla 4 Venezia-Trieste, in direzione a Trieste, tra Monfalcone e Duino. Prudenza in questo tratto autostradale. Vi informo inoltre che fino alle ore 6 del 10 luglio, a causa di lavori, resterà chiuso il bivio a 4 a 31, provenendo da Venezia, per chi si mette in A31 in direzione Rovigo. Inoltre sulla tangenziale di Mestre fino alle ore 5.30 di venerdì 10 luglio, per attività di manutenzione delle pavimentazioni, resteranno attive le seguenti chiusure di svincoli. Lo svincolo di Missioni in A57 in direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre Carbonifera Est con deviazione rotatoria Marghera, e lo svincolo di uscita verso la rotatoria Milanese in direzione Trieste con deviazione verso la rotatoria Castellana. Vi informo inoltre che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di venerdì 10 luglio alle 5.30 di sabato 11 luglio e dalle 21.30 di sabato 11 luglio alle 5.30 del giorno successivo, quindi di domenica 12 luglio, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Milano a causa di lavori, precisamente per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso la stazione di Mirano Tolo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon viaggio e una buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Caffè Mon Amour, solo canzoni d'amore.
1: L

Radio Café, elegante, con ritmo. Con Radio Café, è il momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo